0: Durante il momento dell'apparizione, quando la Madonna è apparsa, ho raccomandato tutti noi, tutte le nostre intenzioni e tutte le persone che sono raccomandate nelle nostre preghiere. In modo speciale tutti coloro che sono uniti con noi nello spirito, ma non sono potuti essere qui questa sera. La Madonna ha steso le mani sopra tutti noi e ha pregato sopra tutti noi. Ci ha dato un altro compito. Chiediamo alla nostra Madre Celeste di intercedere nei nostri cuori per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nel mondo intero. E in modo speciale lì dove c'è la guerra. La Madonna poi ha steso le mani e ha pregato sopra tutti noi nella sua lingua materna, l'aramaico. Dopodiché ci ha dato un compito. Ci ha invitato durante tutti questi anni a vivere in santità e a cercare la santità. Perché questa vita è solamente temporanea. Ci ha chiesto di lasciare un segno, una traccia, e di prepararci per il mondo dopo, per la vita eterna. Dopodiché ci ha benedetto con il segno della croce ed è andata in cielo dicendo: ci vediamo domani nello stesso posto, nello stesso orario.
1: Durante el momento de la aparición, la Virgen ha encomendado a todos nosotros todas nuestras intenciones, todo aquello que traemos en nuestro corazón y a las personas que se han encomendado a nuestras oraciones y que no han podido estar físicamente en este lugar. De manera especial, le he pedido a la Virgen que interceda ante su Hijo Jesús por la paz en nuestros corazones, la paz en las familias, la paz en el mundo entero y en modo especial la finalización de la guerra. La Virgen ha extendido sus manos y ha rezado por nosotros en su lengua maternal, el arameo. Y la Virgen nos ha dado una nueva tarea. Durante todo este año nos ha llamado a vivir en santidad, que nuestras vidas en este mundo es pasajera. Y nos desea preparar para la eternidad. Finalmente, la Virgen nos ha bendecido con la señal de la cruz, ha partido al cielo.